portato per la posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No!

Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lira voi lo cedo, sol tre lira voi richiedo. Gaetano Trionba!

taccuino. Che matto, o preso tu sei dal vino? Ti avrei strozzato, ridotti in brani, se in quest'istante tu fossi in te. Infin ch'io tengo a frem le mani,

mangiato il mio limone, anche questa è da contarsi, ho ingaggiato il mio rivale.